5 ore e 26 minuti. Mi lo commi lì soli canzoni. 5 ore e 20 minuti. Non ho una marepo.